0: serve. VRN Radio, la tua radio.
1: Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito.

0: ma molto importante.
1: Detta così sembrerebbe qualcosa di illegale.
2: E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea, questa sì.
3: Eccoli qua i miei maghi del bisturi.
4: Io direi di incidere qui.
2: Ah! Ma il paziente è sveglio.
4: No, so io, mi hai preso la mano.
1: È identico.
3: Sono tale quale a Leonardo.
1: Leonardo?
3: DiCaprio, Leonardo DiCaprio.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
7: Sono le 3:59. Where?

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 12 di agosto, sono Francesca Romana Macri, siamo nel vivo in questa calda settimana di Ferragosto e diamo il via all'appuntamento di oggi, di questo mercoledì, con il programma che parla interamente in lungo e largo d'Italia. Tra poco abbiamo un proverbio che riguarda il mondo del gioco da tavolo, delle carte, ma che può essere riutilizzato anche nella quotidianità. E poi, dai proverbi alla scaramanzia è un attimo, perché ci sono tante opere d'arte che portano della scaramanzia con sé. E poi, ultimo ma non meno importante, un piccolo spazio dedicato al cibo, e andiamo in Salento oggi con Gianluca perché parleremo della puccia. Restate con noi, siamo pronti a partire col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Arriva il momento dei proverbi e dei modi di dire qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché noi andiamo ad esplorare la cultura del nostro paese sotto tantissimi punti di vista e anche sul parlare comune. Ciao Giallo, bentornato.
1: Ciao Francesca Romana.
0: E oggi parliamo di cosa significhi realmente, a parte che in una partita di carte francesi, sottolineiamo questa cosa, cosa significa avere l'asso nella manica secondo la tradizione e la proverbistica italiana.
1: Questa è una cosa molto interessante, perché avere l'asso nella manica in genere è una connotazione negativa, cioè il baro, quello che vuole fregare il gioco, si mette l'asso proprio nella manica
0: per ritirarlo al momento opportuno
1: per vincere in maniera non onesta, in maniera non legale. E invece nell'accezione italiana ho scoperto che recentemente questo avere l'asso nella manica significa che una persona ha la possibilità al momento opportuno di tirare fuori una soluzione, un qualcosa di buono che può risolvere un problema.
0: Sì.
1: Quindi non necessariamente traendone beneficio da un punto di vista...
0: A sfavore di qualcun altro.
1: Esatto, a sfavore di qualcun altro, ma traendone soltanto un beneficio che può far bene a tutti. Una cosa molto interessante.
0: Sì, si dice spesso quando, appunto come hai detto tu, ci troviamo in una situazione dove appunto serve una soluzione. Noi è proprio lì che tiriamo fuori l'asso della manica.
1: Brava.
0: Ovvero quella carta che può ribaltare anche totalmente il risultato della situazione che stiamo vivendo, magari a lavoro, in un contesto familiare o anche in una discussione.
1: Senza danneggiare necessariamente
0: l'altri. E quindi, nonostante questa accezione, connotazione negativa nel pensare comune dell'asso nella manica, noi italiani sappiamo sempre farne un ottimo uso. When I was young, I fell in love.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Arriva il momento dei vostri messaggi qui a Verdi Bianchi e Rossi e mi sa che qualcuno ha l'asso nella manica. Ancora ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: È di questo che abbiamo parlato, di un proverbio che viene molto spesso utilizzato nel parlar comune italiano e ci scrivono Ugo e
1: Alberto.
0: E Alberto che salutiamo. Ciao Ugo e ciao Alberto.
1: Praticamente Ugo dice: ho giocato a poker molti anni per passione senza barare mai, non mi sono mai messo l'asso nella manica, ma nelle molte partite ho visto molti gamblers, cioè i giocatori professionisti all'opera, ed alcuni sono dei veri e propri maghi, dei veri prestigiatori, velocissimi con le mani e con il cervello.
0: Loro sì che l'asso nella manica, non parlando
1: di proprio,
0: chi bara, esatto. E chi non bara, però loro riescono a tirare sempre la carta giusta al momento giusto. Io non ho mai giocato a poker, però comunque.
1: No, è un bellissimo gioco. Credo sia uno dei giochi di carte più belli che ci siano.
0: Che poi c'è anche il poker all'italiana, se non sbaglio.
1: No, c'è il poker americano, poi ci sono delle variazioni sul tema.
0: Ok.
1: Con le carte scoperte, le carte tutte coperte.
0: Si vede che non gioco a poker.
1: C'è Alberto che ci dice: volevo condividere con voi una mia riflessione. Ho una mia cara amica che ha sempre la risposta pronta, è una battutista eccezionale, per me ha sempre un asso nella manica nella sua facilità nel parlare e nel divertire con le sue battute. Si può usare anche così questo modo di dire?
0: Io direi assolutamente sì.
1: Ci siamo, eh?

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

È il mercoledì del meglio di verdi, bianchi e rossi. Siamo nella settimana di Ferragosto e chiudiamo la parentesi con il proverbio e andiamo a parlare un po' di opere d'arte, perché noi italiani, si sa, siamo un po' scaramantici, ma la scaramanzia degli italiani si vede anche nelle opere d'arte. Quindi parliamo di tutte quelle quei monumenti, quelle sculture, ma anche quei dipinti che portano con sé un pizzico di superstizione. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Whoa.

0: Torniamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi in questo mercoledì. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovato anche al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E diciamo che non c'è nessuna combinazione tipo martedì 13 oppure venerdì 17, ma noi italiani, nella maggior parte dei casi, siamo un popolo scaramantico e quindi andiamo a vedere un po' come si proietta questa scaramanzia all'interno della cultura italiana, in particolar modo guardando le opere d'arte, perché ci sono dei monumenti e delle opere d'arte che la scaramanzia la sentono un po' sulla propria pelle.
1: Non solo, sono proprio monumenti italiani che sono stati consumati, ma nel vero senso della parola, perché tu quando li vai a vedere hanno il colore diverso, proprio di chi logora con il tatto, con il contatto, quella parte, in questo caso, di monumento. Ti faccio un esempio.
0: Sì.
1: Sicuramente tu hai origini napoletane.
0: Assolutamente, si può dire che sei orgogliosamente.
1: E allora tu sicuramente avrai visto a Napoli il naso di Pulcinella.
0: Come no?
1: Che è questa statua bellissima in cui c'è il busto appunto di Pulcinella col cappello lunghissimo, e tu potrai vedere che il naso, che viene toccato perché pare che porti fortuna, è di un colore diverso rispetto al resto del viso, che è in questo nero, no? Il rame lavorato, il naso è completamente consumato perché la gente passa, l'ho fatto anch'io, passi e strofini il naso perché porta fortuna.
0: Ti dirò che c'è anche un posto a Roma, nella Scala Santa, dove si ritiene che sia il Sancta Sanctorum, ovvero il posto più santo al mondo, perché appunto c'è tutt'oggi la scala che si crede che abbia salito Gesù prima di presentarsi al cospetto di Ponzio Pilato, e c'è una stanza dove tante persone, tanti credenti toccano le sbarre appunto di quel posto, che anche quella ha cambiato completamente colore. Ma mi ricordo anche il cinghiale di Firenze.
1: C'è il cinghiale
0: Giulietta.
1: Di Firenze, il porcellino di Firenze.
0: Porcellino.
1: Poi c'è la statua di Giulietta, c'è anche, parlavi di Gesù, allora uno dei suoi apostoli, quindi San Pietro, sempre a Roma c'è il piede di San Pietro, anch'esso consumato. Ce ne sono tantissime, quella che io preferisco è il dito di Cristoforo Colombo a Torino.
0: Insomma, siamo un popolo di scaramantici e ne andiamo fieri.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti,

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
3: Sono le 4 e 59 minuti. 2

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: I vostri messaggi sono tanti come sempre, noi molto contenti di questa cosa. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci in questo mercoledì. Ciao ancora Alo.
1: Ciao ancora Fra.
0: E abbiamo parlato di scaramanzia, scaramanzia che viene proiettata tra virgolette sui monumenti. Io sono stata poco tempo fa a Milano, uh-huh. E a Milano c'è sotto la galleria, quella accanto al Duomo,
1: sì,
0: c'è il toro dove in teoria si dovrebbe fare il giro volte con,
1: certo,
0: il tacco, affinché questo porti fortuna.
1: Sì, Galleria Vittorio Emanuele, vedi tantissimi. Se avete visto persone che stanno sulla statua sull'affresco del toro a fare un giro con il piede, non sono impazziti, ma stanno appunto facendo questo gesto scaramantico che pare porti fortuna economica.
0: Ma guarda, io l'ho fatto 2-3 volte, ci stiamo lavorando
1: bene. Comunque ci hanno scritto dei messaggi e Teresa ci ha scritto: non so se vale come gesto scaramantico, ma io ogni volta getto le monetine nella fontana di Trevi.
0: Teresa, assolutamente
1: Teresa.
0: Sì,
1: come no.
0: Comunque con la monetina si esprime un desiderio e il gioco, allora, non sappiamo se è fatto, però comunque almeno il lancio della monetina, quello lo facciamo spessissimo.
1: Anzi adesso non solo si lancia la monetina, ma si dà una monetina prima di entrare, sai che adesso si paga,
0: certo,
1: per entrare a Fontana di Trevi.
0: Non i residenti però nella capitale.
1: E non sappiamo se Teresa è residente o meno, comunque continua a tirare monetine. E poi ci ha scritto Paolo, che vedi, come me, dice: anche uno dei miei monumenti preferiti da consumare è stato il dito di Cristoforo Colombo a Torino. Bravo Paolo.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: VRN Radio.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Questo è uno dei miei momenti preferiti, a parte quando ci arrivano tantissimi dei vostri messaggi, perché si parla di cibo, cibo italiano, e andiamo dritti dritti in Puglia, anzi andiamo nel Salento, dove c'è l'Usule, l'Umare, l'Uientu, terra dei Negramaro, ma terra anche di tantissime meraviglie che sono delle eccellenze del Made in Italy. Un'altra eccellenza è proprio lei, la puccia salentina, perché in Salento si sta bene al mare, si fanno delle bellissime escursioni, è una terra meravigliosa, ma si mangia anche molto molto bene. Quindi parliamo tra poco di questo cibo dal Salento. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: convoy.
1: ForSmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Spot!
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
4: Bellissima.
5: Più l'ascolti, più la senti.

0: Arriviamo quasi alla fine di questo mercoledì insieme, potremmo dire dulcis in fundo, ma non è questo il caso, perché vi portiamo in una terra meravigliosa dove si suol dire Salento, lussule, lumare, luiento. È proprio lì che andiamo per scoprire uno dei piatti più deliziosi. Ce ne sono veramente tantissimi. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti di nuovo.
0: E parliamo della puccia salentina.
1: Abbiamo la puccia salentina, che è denominato anche ambasciatore della cucina tipica proprio del Salento. Perché? Parto da molto lontano. I legionari romani, durante le loro marce in difesa dei confini dell'impero, portavano un carico molto pesante, una trentina di chili per uno, tra armature, armi, vettovagli, eccetera. E le soste, prima di arrivare al castrum, cioè all'accampamento militare fortificato, erano brevi. Bisognava mangiare qualcosa di veloce e rapido. E questi spuntini erano proprio il buccellum. Una pagnotta ovale, non tanto grande, simile diciamo così a una rosetta più o meno, quella dei tempi moderni.
0: Possiamo dire la bisnonna della puccia?
1: Assolutamente, la bisnonna. E mista con olive, verdure essiccate e a volte condita col garum, la salsa quella fatta con l'interiore dei pesci, dei quali i romani erano molto golosi. Il contadino salentino ha mutato dai legionari romani questo companatico e l'ha trasformato in un pane condito nell'impasto da olive della varietà cellina. E tutt'oggi praticamente in Salento, nella cucina tipica, che questa pagnottina venga consumata come merenda farcita con tonno, capperi, pomodori secchi,
0: verduri. Più ne metta, però che sia ovviamente made in Salento.
1: Assolutamente, come aperitivo o anche come merenda tarda mattinata.
0: O anche come cena, si può mangiare per cena la
1: certamente,
0: puccia?
1: Certamente, certamente.
0: Figurati, se ne mangiamo due, ancora meglio, siamo tutti sazi.

siamo arrivati anche oggi alla fine dell'appuntamento con Verdi Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, vi ricordo che ci sentiamo domani, ringrazio i nostri compagni di viaggio, ringrazio voi e a domani nel giovedì di Verdi Bianchi e Rossi col meglio del nostro programma. Ciao, a domani! WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: Jazz.
1: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: Sono le 5 e 58 minuti. 2.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.
8: Salida del vuelo con destino a la

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: You hear it, the more you feel it. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 12 agosto. Ariete, una giornata che può riaccendere entusiasmo, desideri e voglia di metterti in gioco. L'eclissi stimola la tua creatività e la passionalità. Toro, il cambiamento parte dalla tua vita privata, potresti comprendere che alcune vecchie sicurezze non ti rappresentano più e sentire il bisogno di modificare qualcosa. Gemelli, parole, idee, comunicazione diventano protagoniste, una conversazione può aprire una porta che sembrava chiusa oppure permetterti di dire finalmente qualcosa che tenevi dentro. Cancro, il tema centrale riguarda il tuo valore. Quanto riconosci realmente ciò che sai fare, quanto dipendi invece dagli altri, è il momento di smettere di sottovalutarti. Leone, questa è la tua giornata, la luna nuova e l'eclissi segnano simbolicamente una soglia, qualcosa della tua vecchia identità può essere lasciato alle spalle, ma non cercare immediatamente le risposte. Vergine, il cielo ti invita a rallentare e ad ascoltare ciò che normalmente rimane nascosto sotto la superficie. Potresti sentire bisogno di solitudine. Bilancia, nuove persone, nuovi progetti e nuove prospettive possono entrare nella tua vita. L'eclissi illumina il rapporto con gli altri e il modo in cui scegli le persone. Scorpione, una svolta può riguardare la carriera, le ambizioni, l'immagine pubblica. Potresti renderti conto che una strada che sembrava giusta non ti soddisfa più. Sagittario, il desiderio di allargare i tuoi orizzonti torna fortissimo. Viaggi, studi, esperienze nuove. L'eclissi ti ricorda che crescere significa anche avere il coraggio di cambiare idea. Capricorno, giornata intensa sul piano emotivo. Potrebbero emergere questioni legate alla fiducia, all'intimità, alle risorse condivise con altri. Acquario, l'eclissi mette sotto i riflettori le relazioni. Una coppia può decidere di fare un passo avanti, mentre un rapporto ormai logoro può arrivare ad un punto di svolta. Pesci, il lavoro, le abitudini, il rapporto con il tuo tempo diventano centrali. Una nuova routine può diventare l'inizio di una trasformazione profonda. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook, l'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:02.
0: QRN Radio.

Mercoledì mattina, buongiorno, benvenuti, 12 di agosto, 224esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto oggi alle 6 e 9 minuti, tramonterà alle 20 e 27 e anche stamattina apriamo assieme la nostra giornata.

I principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 12 di agosto. Iniziamo dal 1730, quando Vittorio Amedeo II di Savoia sposa segretamente in seconde nozze Anna Canalis, contessa di Cumania. Nella cappella del Palazzo Reale a Torino, alla sola presenza del segretario di Stato. 1866, terza guerra di indipendenza italiana. Viene siglato l'armistizio di Cormons tra Italia ed Austria-Ungheria. 1914, prima guerra mondiale, il Regno Unito e la Francia dichiarano guerra all'Austria-Ungheria. 1946 viene fondata l'Unione Calcio Sampdoria, nata dalla fusione fra l'Andrea Doria e la Sampierdarenese. 1960 viene lanciato Echo 1, il primo satellite per telecomunicazioni. 1981 viene presentato il PC IBM, un personal computer che sarà lo standard di riferimento negli anni 80 per tutti i modelli di PC.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: VRN Radio.

E siamo agli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Colombo, San Giuliano Martire, Sant'Ercolano di Brescia e Santa Giovanna Francesca di Chantal.

14 agosto del 1944, quando avveniva l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, un atto terroristico tra i più infami della barbarie nazista. E la verità storica e processuale della strage di innocenti compiuta dalle SS a Sant'Anna, frazione del comune di Stazzema nel Lucchese, con l'inganno di aver dichiarato Sant'Anna zona bianca, destinata cioè ad accogliere gli sfollati, i nazisti approfittarono della folta presenza di civili inermi, in maggioranza anziani, donne e bambini, per porre in essere una strage premeditata. Il 12 agosto 1944 furono assassinate 560 persone, con esecuzioni compiute casa per casa e nelle stalle.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

Ed è il momento dei compleanni, facciamo tanti auguri ad Amedeo Minghi, cantautore tra i più apprezzati della scena musicale italiana, nato a Roma nel 1947, buon compleanno anche ad Alessandra Amoroso, una delle protagoniste della musica pop italiana contemporanea, nata a Galatina in provincia di Lecce nel 1986, infine buon compleanno al grande Pat Metheny, un maestro della chitarra a livello mondiale, nato nel 1950.

0: 12 di agosto, oggi si festeggiano ben due ricorrenze globali molto importanti e sentite: la giornata internazionale della gioventù e, forse un po' meno sentita da noi, la giornata mondiale dell'elefante. Vi ricordo l'appuntamento importante quest'oggi verso il tramonto con l'eclissi parziale per noi di sole, un appuntamento sicuramente da non perdere. Ci risentiamo domani mattina, buona giornata!
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it.
2: Let's go. Sounds good.

0: URN Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Cari amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Come state? Dove siete? Che fate di bello? Spero per voi che siate in ferie, ma in tal caso, se così non dovesse essere, non preoccupatevi. Cercheremo anche oggi di strapparvi un sorriso e andiamo alle domande della nostra Peppia tra poco. Per il best of di questa settimana riprendiamo quel momento in cui abbiamo chiesto cose alla nostra Peppia, la nostra intelligenza artificiale, o meglio, la nostra ignoranza artificiale, che appunto si chiama Peppia. Tra poco al Comedy Radio Show. Stay.

0: To be born again. Andiamo dalla nostra Peppia, la nostra IA, intelligenza artificiale, che però a noi risponde in maniera ironica e meno intelligente possibile, ma non perché lei non lo sia intelligente, ma perché in questo mondo fatto di questi chatbot che vogliono dare tutte le risposte del mondo in maniera forbita, lei esce fuori dagli schemi. Ti è piaciuta questa presentazione?
1: Posso dire una cosa? Ridilla ogni volta che introduci Peppia.
0: Non mi verrà mai più.
1: Perché è bella.
0: Vabbè, ci proverò.
1: Risentiamoci la puntata.
0: La registrerò.
1: Poi, allora, beh sì, oggi la Peppia è così, come hai detto giustamente tu, risponde in maniera un po' meno consona alle domande degli ascoltatori, quindi da ignorante artificiale. Ad esempio la prima domanda è: Peppia, come faccio a essere più organizzato? E Peppia risponde: facile, fai una lista delle cose da fare, poi perdila. Così non hai più niente da fare, organizzazione risolta, tieni, subito risolto.
0: Mi piace Peppia.
1: La seconda domanda: Peppia, come posso mangiare più sano? Sai, queste comunque sono domande che uno fa all'intelligenza artificiale.
0: Quanti di noi le hanno fatte a ChatGPT?
1: E allora Peppia risponde: come posso mangiare più sano? Mangia verdure, oppure fai come me, guarda le verdure da lontano e pensa intensamente a una vita più sana. Il pensiero conta, no?
0: Beh, certo.
1: Insomma, già nel cervello parte poi, no? Il fatto, l'azione. Esatto.
0: E se fosse il pensiero di mangiare sano esso stesso,
1: mangiare sano. Vedi, Ale, anche tu vedo che sei passata per Peppia. Poi: Peppia, come posso migliorare la mia memoria? Ripeti le cose tre volte. Funziona, credo.
0: Non mi ricordo.
1: È così. Poi: Peppia, come faccio a non farmi distrarre dal telefono? Semplice, spegnilo, poi riaccendilo, poi spegnilo di nuovo. A un certo punto ti annoi e lo lasci stare. Peppia, come posso essere più fortunato? Cammina con sicurezza, sorridi e soprattutto non controllare mai il meteo. La fortuna ama le persone impreparate. E la conclusione della Peppia è: ricordate, io non sono sbagliata, sono creativamente alternativa.
0: E ci piace assolutamente così.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: La nostra Peppia alternativa, come si è autodefinita, l'ignoranza artificiale, che fa finta di essere ignorante per essere ironica, ma in realtà è molto più più intelligente delle altre chatbot.
1: Perché è difficile far ridere.
0: Esatto.
1: Un conto è dare la risposta, quella ufficiale, quella
0: come fa GPT?
1: Quella seria, esatto. Andando a prendere codici, informazioni che sappiamo tutti. Un conto è lavorare col pensiero laterale.
0: E infatti lo sapevo che tiravi in ballo il pensiero laterale, che a questo punto hai tramandato alla nostra Peppia. A quanto pare si è allenata molto bene. Andiamo da Serena, cosa ci dice? Per quanto riguarda le domande che noi abbiamo fatto finta di porre.
1: Sì, domande che voi potreste fare, domande classiche che uno fa sempre all'intelligenza artificiale, solo che le facciamo all'ignoranza artificiale. E Serena scrive: ho provato il metodo della Peppia per non farmi distrarre dal telefono.
0: Accendi, spegni.
1: L'ho spento, riacceso, spento. Ora si è reso lui. Forse funziona davvero.
0: No, forse non ti funzionerà mai più.
1: Forse devi comprare un altro telefono.
0: Esatto, è andato via.
1: Noi
0: ciao.
1: Non ci prendiamo responsabilità, ovviamente.
0: No.
1: E poi Davide scrive: la Peppia dice di ripetere le cose 3 volte per la memoria. Io l'ho fatto. Adesso però non so più cosa devo ricordare.
0: A Davide! A Davide!
1: A Davide!

cari amici del Comedy, prosegue il nostro best of in questo mercoledì, tra poco insieme alla nostra Cecilia, che ci ha parlato di, diciamo, qualcosa di particolare che riguarda Julio Iglesias, ovvero l'ossessione del suo profilo migliore. Tra poco per la rubrica Strano ma Vero.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station.

0: Oh, mi piace questo trio al Comedy Radio Show, perché adesso io mi siedo. Ah, lo fai tu con la nostra Cecilia, abbiamo la rubrica Strano ma Vero, insomma, la strana ossessione di Julio Iglesias sul profilo destro, profilo sinistro.
1: Sul profilo, quindi cara Ceci, raccontaci un po' che cosa fa Julio.
2: Vabbè, sapete chi è Julio Iglesias?
1: La valigia sul letto, oh, quella di un lungo viaggio.
2: Ma quanto siete proprio sul pezzo. Allora, il signor Julio Iglesias, che è il papà di Enrique.
1: Senti come lo dice bene, Julio.
2: Julio, sembra pure spagnola.
1: Sembra spagnola, incredibile.
2: Allora, lui ha delle ossessioni. Esiste una regola ferrea, proprio se volete lavorare con lui, se magari volete fargli anche un'intervista.
1: Certo.
2: Allora, nelle sue ville, i mobili, le luci e persino le sedie per gli ospiti sono disposti in modo che lui possa mostrare sempre solo la sua guancia sinistra.
1: Ah, quindi, cioè, fammi capire, tipo il tavolino, che ne so, dei libri, i bicchieri, lui se li deve prendere durante un'intervista e lui va sempre con, facendoti, mostrandoti la sinistra.
2: Esatto, perché
1: in quel
2: il suo
1: senso.
2: Lato buono.
1: Ah, quindi tu non lo beccherai mai in flagrante al lato destro.
2: No, pensa che un giorno un giornalista era andato lì a fargli un'intervista e questo girava insieme al fotografo per prendergli
1: certo,
2: la luce così.
1: Follia,
2: e lui disse: o ti fermi là o l'intervista finisce qua.
1: Certo, perché poi si stressa. Comunque ricordiamo che Julio Iglesias, profilo a parte, ha comunque quasi un poco più di 80 anni. Quindi non è che questo si può muovere per tutta casa alla ricerca
2: esatto,
1: del profilo.
2: Quello, una certa.
1: Cioè, appunto, ha costruito una casa apposta.
2: Esatto.
1: E immagino la casa di Julio Iglesias sta tutto da un lato, il bagno a destra e la cucina a derecha e il bicchiere a derecha.
0: No,
1: sembra
0: sta sempre con un lato verso il muro, capito?
1: Esatto. Cioè, un lato abbronzato, uno no.
2: E infatti, chiediamo pure, tu ad esempio, qual è il tuo lato buono?
1: Allora, io lo dicevo prima, effettivamente io
0: chiappa
1: sono...
0: Chiappa destra o chiappa sinistra?
1: Chiappa destra! Allora, io siccome sono calvo, sono pelato e non ho un grosso naso, quindi uno pelato con un naso grosso, come fa a...

0: capire qual è il suo profilo migliore, mi dovrei fare una foto. Non lo so, sinceramente.
1: Te l'ho già detto, tu il problema non ce l'hai.
0: Alessandra che continua a bullizzarmi sul mio
1: problema. Ma lontano, tipo
0: adesso,
1: bello da
0: allora,
1: qua,
0: adesso
1: stadio.
0: Allora, facciamo io adesso, dai. Assesi ad Ale, voi non lo potete vedere, ma io a loro sto mostrando il mio profilo destro. Com'è questo profilo? Ecco, ok, ma anche di meno, però sì.
2: No, cioè, lei ha capito l'andazzo.
0: Ho capito, ma sei qua da due giorni e già mi hai bullizzato.
2: Io mi devo equalizzare con Alejandra.
0: Ho capito, ma anche facciamolo graduale, no? Cioè, vabbè, mi giro di sinistra, okay. Aspetta, vai.
2: Wow, tanta roba. Sinistra allora, come Julio, sì.
0: E allora comincio a costruire casa tutto con le cose a destra.
1: Che
0: vai.
1: Figo, mamma mia, no, girati perché sennò mi emoziono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione. Sulle autostrade si segnalano code tra Anagni e Ferentino a causa dell'incidente in direzione Roma. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pittaluga. Istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione Grande Raccordo Anulare. Nel senso opposto attivo restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto.

0: www.ilfa.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: Sono le 8:59.
3: URL Radio.
4: The Comedy Radio Show.

0: Abbiamo parlato di profilo destro, profilo sinistro. Molte persone sono fissate, insomma, anche quando scattano le foto, eccetera. Per esempio, il nostro Alo ha capito oggi che tanto tra destra e sinistra non cambia molto, quindi c'è poco da fare. La nostra Cecilia ci ha raccontato la storia di Julio Iglesias, che a quanto pare c'ha proprio tutta la casa disposta in modo da poter sempre mostrare il profilo sinistro.
1: Esatto.
2: Il sinistro.
0: Il sinistro con le interviste, eccetera. Quindi parecchio in fissa il nostro Igle.
2: Allora, ci sono tanti che lo fanno. Ad esempio, Donato ci ha scritto: io nel mondo dello spettacolo conosco due personaggi che lo fanno spesso e che, se ci fate caso, mostrano sempre lo stesso profilo, e sono Valeria Marini e Tom Cruise.
1: Ma dai.
2: Allora, grazie Donato che mi hai detto questa cosa, perché effettivamente io, che sono un grande fan di Tom Cruise, proprio mi piacciono i film, sì, sono cresciuto. Se voi guardate bene adesso, andate a vedere.
0: Un po' ora che ti guardo.
2: Dal profilo destro. Vero, sinistro, dal, guarda,
1: dal
2: destro.
1: Dal bianco degli
2: sinistro,
1: occhi.
0: Sinistro, sì.
2: Il bianco degli occhi. Ma tu ti rendi conto? Ma, cioè, ma tra una settimana dove finirò? Sotto il tavolo? Comunque, Tom Cruise, fateci caso, fa tutte le locandine dei suoi film. Lui mostra il profilo destro. Mission Impossible, Top Gun. Lui sta sempre ritratto con il suo profilo destro.
1: Come me, io pure profilo destro,
2: il profilo
1: tutta
2: destro
1: la vita.
0: Vedi? Invece il sinistro, vedi, perché il destro in realtà ho fatto un incidente quando ero ragazzina col motorino, mi sono spaccata la faccia, cioè ho avuto lo zigomo rotto per anni, pensa, tutto viola, giallo, verde, blu, tutti i colori, e quindi questo lato della mia faccia spesso si gonfia o è comunque è asimmetrico, perché siamo tutti asimmetrici.
2: Ah, certo.
0: Però c'ho la mia paranoia personale che il destro è un po' così. E invece io mostro il sinistro, quindi vabbè, che dire, ognuno mostra quello che vuole, insomma. Insomma, no?
2: Tu sei hai detto che il tuo è il sinistro? No.
1: Il destro.
2: Ah, il destro, il destro.
1: Invece, insomma, ha scritto Maila, dice che lei soprattutto, come Julio Iglesias, sì, lato sinistro.
2: Lato sinistro. Ma dovremmo fare una stima, poi lo calcoliamo, se vince il sinistro o vince il destro.
0: Allora, secondo me Maila e Julio, anime gemelle, come ovviamente Tom Cruise e la Marini, che certo uscivano insieme una volta, lo sapevi
2: Dai.
0: Tu? Certo.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.

Amici del Comedy, quanti di voi sono stati invitati ad un matrimonio proprio quest'estate? Sembra quasi una punizione più che un invito e un momento gioioso, ovviamente si scherza. Tra poco parliamo di questo, torniamo alle cose dette ai matrimoni, lo faremo con la nostra Cecilia per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: Bellissima.

0: Eccoci qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi cose dette ad un matrimonio. Alo, io so bene un po' di fatti tuoi ormai.
1: Sì,
0: perché
1: non sono sposato.
0: Esatto. Tu, sì, sei mai stata sposata?
2: Sì, sì, ho già dato.
0: Già dato e anche
1: dato, mi sa
2: che adesso libre come il vento.
1: Bene.
0: Molto bene. Allora, questa rubrica, come ti ho raccontato anche gli altri giorni, nei giorni scorsi, raccoglie un po' quello che però realmente accade alle persone che poi appunto commentano sui vari social, scrivendo le loro frasi personali che hanno detto o sentito nella vita. Ecco, allora, cose dette a un matrimonio, cominciamo con: se dice sì anche stavolta non ha imparato dal suo errore. Questa
1: è stata proprio detta ad alta voce.
0: Esatto,
1: questa,
0: durante il matrimonio. Sì, sì, sì. Poi: tanti auguri, sei uno sposo fortunato, stringendo la mano al cameriere.
1: Benissimo.
0: Poi: tanto tra un anno divorziano. Detto dal prete che ci ha preso, tra l'altro.
1: Allora, forse il prete era un amante.
0: Esatto.
1: E
0: l'amante.
2: Era l'inciuccio.
0: Oh, che bello, sei incinta. E chi è il padre davanti allo sposo?
1: Bene.
0: Chiesto
1: ottimo,
0: davanti allo sposo.
1: Certo.
0: Poi: nella mala e nella cattiva sorte.
1: Sì, nella mala è un po' spagnolo.
0: Ma nella mala e nella cattiva. Quindi certo, buona sorte non ce n'è per voi. 100 giorni di questi. 100
1: certo,
0: giorni di
1: ma questo è l'alcol, esatto. Mi sembra che è il momento dopo, sai, quando gira un po' di bottiglie.
0: E infatti abbiamo
2: dopo
0: anche
2: la sangria, tanta
0: dopo
2: sangria.
0: La sangria, poi abbiamo condoglianze, che secondo me ci sta.
1: Secondo me non è stato un errore, condoglianze.
0: Poi davanti allo sposo, come sta Luca? Luca era l'amante. Che no, bastardo, questo è in vita, possiamo dire.
1: Sì,
0: bastardo. Una bambina, meno male che è ricco, perché bello non lo è di certo.
1: La bambina
0: è intelligente.
2: La voce della verità.
1: Sì.
0: Il figlio degli sposi, durante l'applauso dopo il bacio, chi ha vinto?
1: Che carino. Che bello.
0: Poi abbiamo: dov'è il fotografo? È laggiù che si ubriaca. Metta foto sfocate.
1: No, dai.
0: Mamma, io mi incazzerei con
1: anche che non è che costa 2 lire.
0: Esatto. Mamma, che bella che sei vestita da sposa e papà da prete. In che senso?
1: Infatti.
0: Chi è la sposa? Un signore me lo ha chiesto a me vestita da sposa.
2: Sai cosa è successo a me una volta al matrimonio?
1: Vai.
2: Allora, questa non era molto aggraziata e una gli ha fatto insomma la battuta: oh caspita, con il trucco non ti riconoscevo.
0: No, non è per niente un complimento.
1: No, direi
0: ma
1: proprio
0: sentite
1: no.
0: Questa, lo sposo ubriaco al microfono, viva la fitta!
1: Dai, veramente già, bello,
0: sì,
1: bravo.
0: L'ex dello sposo alla sposa.
1: Sì.
0: Ah, anche tu qui? Cugino ubriaco, sembri tuo padre ma vestito da sposa.
1: Bene.
0: Poi abbiamo il prete: cos'è che lega due persone per sempre? E dalla sala: i debiti.
1: È vero,
0: i debiti. Poi: vestita da donna non ti avevo riconosciuta. Questo,
1: ecco,
0: è un po' come quello che ci ha raccontato Ceci. Se non mangiamo bene tolgo i soldi dalla busta.
1: Bene.
0: La sposa era in ritardo, la mamma dello sposo dice: speriamo che non venga.
1: Ecco.
0: E con questa chiudiamo.
1: Beh,
0: direi.
1: Sì, direi
0: molto
1: che
0: bene.
1: Insomma ce ne sarebbero secondo me tante altre, però
0: secondo me vince viva la fine.

0: Che bello riascoltare le voci dei miei compagni di viaggio, il nostro Alo che saluto e la nostra Cecilia che torneranno presto a trovarci. Questa è la settimana del best of del comedy che per quanto riguarda oggi termina qui la puntata, ma tornerò domani sempre ripescando i momenti salienti del nostro comedy radio show con me Alessandra Bellotti, come sempre per un sacco di risate insieme. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: me.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della regione.

0: Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
0: Sono le 10.
1: WRN Radio.
4: WRN Radio, your musical companion.

0: oraș, Cezara la speranță, fiindcă Cezara mamă, Cezara la tua stanță.
1: Fiindcă c'è l'ambizione, Cezara pure l'ansia, fiindcă c'è una sconfitta, Cezara una battaglia.
0: Fiindcă Cezara-i tu, in mano una bibita, se non Cezara-i più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole nelle principali strade e autostrade della Regione, ad eccezione di alcuni rallentamenti ad Altezza Appia sul raccordo anulare sia in interna che in esterna. Sulla Firenze-Roma si segnala un incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Al momento non si segnalano code, ma si

0: 30 agosto i treni transiteranno senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Dario Antolini a Salvo Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 11:02.

0: talk about.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 12 di agosto, sono Francesca Romana Macri, siamo nel vivo in questa calda settimana di Ferragosto e diamo il via all'appuntamento di oggi, di questo mercoledì, con il programma che parla interamente in lungo e largo d'Italia. Tra poco abbiamo un proverbio che riguarda il mondo del gioco da tavolo, delle carte, ma che può essere riutilizzato anche nella quotidianità. E poi, dai proverbi alla scaramanzia è un attimo, perché ci sono tante opere d'arte che portano della scaramanzia con sé. E poi, ultimo ma non meno importante, un piccolo spazio dedicato al cibo, e andiamo in Salento oggi con Gianluca perché parleremo della puccia. Restate con noi, siamo pronti a partire col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: I proverbi e dei modi di dire qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché noi andiamo ad esplorare la cultura del nostro paese sotto tantissimi punti di vista e anche sul parlare comune. Ciao Giallo, bentornato.
1: Ciao Francesca Romana.
0: E oggi parliamo di cosa significhi realmente, a parte che in una partita di carte francesi, sottolineiamo questa cosa, cosa significa avere l'asso nella manica secondo la tradizione e la proverbistica italiana.
1: Questa è una cosa molto interessante, perché avere l'asso nella manica in genere è una connotazione negativa, cioè il baro, quello che vuole fregare il gioco, si mette l'asso proprio nella manica
0: per ritirarlo al momento opportuno
1: per vincere in maniera non onesta, in maniera non legale. E invece nell'accezione italiana ho scoperto che recentemente questo avere l'asso nella manica significa che una persona ha la possibilità al momento opportuno di tirare fuori una soluzione, un qualcosa di buono che può risolvere un problema. Quindi non necessariamente traendone beneficio da un punto di vista
0: a sfavore di qualcun altro.
1: Esatto, a sfavore di qualcun altro, ma traendone soltanto un beneficio che può far bene a tutti. Una cosa molto interessante.
0: Sì, si dice spesso, quando appunto, come hai detto tu, ci troviamo in una situazione dove appunto serve una soluzione, noi è proprio lì che tiriamo fuori l'asso della manica.
1: Brava.
0: Ovvero quella carta che può ribaltare anche totalmente il risultato della situazione che stiamo vivendo, magari a lavoro, in un contesto familiare o anche in una discussione,
1: senza danneggiare necessariamente,
0: certo,
1: l'altri.
0: E quindi, nonostante questa accezione, connotazione negativa nel pensare comune dell'asso nella manica, noi italiani sappiamo sempre farne un ottimo uso.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Arriva il momento dei vostri messaggi qui a Verdi, Bianchi e Rossi, e mi sa che qualcuno ha l'asso nella manica. Ancora ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: È di questo che abbiamo parlato, di un proverbio che viene molto spesso utilizzato nel parlare comune italiano, e ci scrivono Ugo e
1: Alberto.
0: E Alberto che salutiamo. Ciao Ugo e ciao Alberto. E
1: praticamente Ugo dice: ho giocato a poker molti anni per passione, senza barare mai, non mi sono mai messo l'asso nella manica, ma nelle molte partite ho visto molti gamblers, cioè i giocatori professionisti all'opera, ed alcuni sono dei veri e propri maghi, dei veri prestigiatori, velocissimi con le mani e con il cervello.
0: E loro sì che l'asso nella manica, non parlando
1: di
0: chi bara, esatto. E chi non bara, però loro riescono a tirare sempre la carta giusta al momento giusto. Io non ho mai giocato a poker, però comunque
1: no, è un bellissimo gioco, credo sia uno dei giochi di carte più belli che ci siano.
0: Che poi c'è anche il poker all'italiana, se non sbaglio.
1: No, c'è il poker americano, poi ci sono delle variazioni sul tema,
0: okay,
1: con le carte scoperte, le carte tutte coperte.
0: Si vede che non gioco a poker.
1: C'è Alberto che ci dice: volevo condividere con voi una mia riflessione. Ho una mia cara amica che ha sempre la risposta pronta, è una battutista eccezionale. Per me ha sempre un asso nella manica nella sua facilità nel parlare e nel divertire con le sue battute. Si può usare anche così questo modo di dire?
0: Io direi assolutamente sì.
1: Ci siamo, eh?

0: bisogno.
1: È il mercoledì del meglio di verdi, bianchi e rossi. Siamo nella settimana di Ferragosto e chiudiamo la parentesi con il proverbio e andiamo a parlare un po' di opere d'arte, perché noi italiani, si sa, siamo un po' scaramantici, ma la scaramanzia degli italiani si vede anche nelle opere d'arte. Quindi parliamo di tutte quelle quei monumenti, quelle sculture, ma anche quei dipinti che portano con sé un pizzico di superstizione. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
5: The more you feel it.

0: torniamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi in questo mercoledì. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovato anche al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E diciamo che non c'è nessuna combinazione tipo martedì 13 oppure venerdì 17, ma noi italiani nella maggior parte dei casi siamo un popolo scaramantico e quindi andiamo a vedere un po' come si proietta questa scaramanzia all'interno della cultura italiana, in particolar modo guardando le opere d'arte, perché ci sono dei monumenti e delle opere d'arte che la scaramanzia la sentono un po' sulla propria pelle.
1: Non solo, sono proprio monumenti italiani che sono stati consumati, ma nel vero senso della parola, perché tu quando li vai a vedere hanno il colore diverso proprio di chi logora con il tatto, con il contatto, quella parte, in questo caso, di monumento. Ti faccio un esempio.
0: Sì.
1: Sicuramente tu hai origini napoletane.
0: Assolutamente, si può dire che sei orgogliosamente.
1: E allora tu sicuramente avrai visto a Napoli il naso di Pulcinella.
0: Come no?
1: Che è questa statua bellissima in cui c'è il busto appunto di Pulcinella col cappello lunghissimo, e tu potrai vedere che il naso, che viene toccato perché pare che porti fortuna, è di un colore diverso rispetto al resto del viso, che è in questo nero, no? Il rame lavorato. Il naso è completamente consumato perché la gente passa, l'ho fatto anch'io, passi e strofini il naso perché porta fortuna.
0: Ti dirò che c'è anche un posto a Roma nella Scala Santa dove si ritiene che sia il Sancta Sanctorum, ovvero il posto più santo al mondo, perché appunto c'è tutt'oggi la scala che si crede che abbia salito Gesù prima di presentarsi al cospetto di Ponzio Pilato, e c'è una stanza dove tante persone, tanti credenti toccano le sbarre appunto di quel posto, che anche quella ha cambiato completamente colore. Ma mi ricordo anche il cinghiale di Firenze.
1: C'è il cinghiale
0: Giulietta.
1: Di Firenze, il porcellino di Firenze, poi c'è la statua di Giulietta, c'è anche, parlavi di Gesù, allora uno dei suoi apostoli, quindi San Pietro, sempre a Roma c'è il piede di San Pietro, anch'esso consumato. Ce ne sono tantissime, quella che io preferisco è il dito di Cristoforo Colombo a Torino.
0: Insomma, siamo un popolo di scaramantici e ne andiamo fieri.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: WRN, your radio station.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
4: Sauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora. Siamo

0: 10 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: Sono le 12:01.
4: VRL Radio.

0: I vostri messaggi sono tanti come sempre, noi molto contenti di questa cosa. Sapete come trovarci, sapete dove trovarci in questo mercoledì. Ciao ancora Alo.
1: Ciao ancora Fra.
0: E abbiamo parlato di scaramanzia, scaramanzia che viene proiettata tra virgolette sui monumenti. Io sono stata poco tempo fa a Milano, uh-huh. E a Milano c'è sotto la galleria, quella accanto al Duomo,
1: sì.
0: C'è il toro dove in teoria si dovrebbe fare il giro volte con
1: certo.
0: Il tacco affinché questo porti fortuna.
1: Sì, Galleria Vittorio Emanuele, vedi tantissimi. Se avete visto persone che stanno sulla statua sull'affresco del toro a fare un giro con il piede, non sono impazziti, ma stanno appunto facendo questo gesto scaramantico che pare porti fortuna economica.
0: Ma guarda, io l'ho fatto 2-3 volte, ci stiamo lavorando
1: bene. Comunque ci hanno scritto dei messaggi e Teresa ci ha scritto: non so se vale come gesto scaramantico, ma io ogni volta getto le monetine nella fontana di Trevi.
0: Teresa, assolutamente
1: Teresa.
0: Sì,
1: come no.
0: Comunque con la monetina si esprime un desiderio e il gioco, allora non sappiamo se è fatto, però comunque almeno il lancio della monetina, quello lo facciamo spessissimo.
1: Anzi adesso non solo si lancia la monetina, ma si dà una monetina prima di entrare, sai che adesso si paga,
0: certo,
1: per entrare a Fontana di Trevi.
0: Non i residenti però nella capitale.
1: E non sappiamo se Teresa è residente o meno, comunque continua a tirare monetine. E poi ci ha scritto Paolo che, vedi, come me, dice: anche uno dei miei monumenti preferiti da consumare è stato il dito di Cristoforo Colombo a Torino. Bravo Paolo.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili, ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: scattare una foto.
1: Questo è uno dei miei momenti preferiti, a parte quando ci arrivano tantissimi dei vostri messaggi, perché si parla di cibo, cibo italiano, e andiamo dritti dritti in Puglia, anzi andiamo nel Salento, dove c'è l'Usule, l'Umare, l'Uientu, terra dei Negramaro, ma terra anche di tantissime meraviglie che sono delle eccellenze del Made in Italy. E un'altra eccellenza è proprio lei, la Puccia Salentina, perché in Salento si sta bene al mare, si fanno delle bellissime escursioni, è una terra meravigliosa, ma si mangia anche molto molto bene. Quindi parliamo tra poco di questo cibo dal Salento. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Lo sai.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.

0: arriviamo quasi alla fine di questo mercoledì insieme, potremmo dire dulcis in fundo, ma non è questo il caso, perché vi portiamo in una terra meravigliosa dove si suol dire Salento, Lussule, Lumare, Luiento. È proprio lì che andiamo per scoprire uno dei piatti più deliziosi. Ce ne sono veramente tantissimi. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti di nuovo.
0: E parliamo della puccia salentina.
1: Abbiamo la puccia salentina, che è denominato anche ambasciatore della cucina tipica proprio del Salento. Perché? Parto da molto lontano. I legionari romani, durante le loro marce in difesa dei confini dell'impero, portavano un carico molto pesante, una trentina di chili per uno, tra armature, armi, vettovagli, eccetera. E le soste, prima di arrivare al castrum, cioè all'accampamento militare fortificato, erano brevi. Bisognava mangiare qualcosa di veloce e rapido. E questi spuntini erano proprio il buccellum. Una pagnotta ovale, non tanto grande, simile diciamo così a una rosetta, più o meno quella dei tempi moderni.
0: Possiamo dire la bisnonna della puccia?
1: Assolutamente, la bisnonna. E mista con olive, verdure essiccate e a volte condita col garum, la salsa quella fatta con l'interiore dei pesci, dei quali i romani erano molto golosi. Il contadino salentino ha mutato dai legionari romani questo companatico e l'ha trasformato in un pane condito nell'impasto da olive della varietà cellina. E tutt'oggi praticamente in Salento, nella cucina tipica, che questa pagnottina venga consumata come merenda farcita con tonno, capperi, pomodori secchi,
0: più ne verduri. Più ne metta, però che sia ovviamente made in Salento.
1: Assolutamente,
0: Salento.
1: Come aperitivo o anche come merenda tarda mattinata.
0: O anche come cena, si può mangiare per cena la
1: certamente,
0: puccia?
1: Certamente.
0: Figurati, se ne mangiamo due, ancora meglio, siamo tutti sazi.

Siamo arrivati anche oggi alla fine dell'appuntamento con Verdi Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri. Vi ricordo che ci sentiamo domani. Ringrazio i nostri compagni di viaggio. Ringrazio voi e a domani nel giovedì di Verdi Bianchi e Rossi col meglio del nostro programma. Ciao, a domani!

0: VRN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossa.

0: Premier Pedro Sánchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri cinque dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche tre feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:02. WRN Radio.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: CGN, la radio dei numeri uno.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi?

0: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della Regione, ad eccezione di alcuni rallentamenti ad altezza Appia sul raccordo anulare sia in interna che in esterna. Ci spostiamo. Risolto l'incidente sulla Umbro Laziale con le code nei pressi di Vitorchiano, ora in smaltimento. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto attivo restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Da Dario Antolini a Stalin Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 13:59.

0: Capricorno.
1: Ma quanto è bella l'estate, no? Lo so che adesso qualcuno mi maledirà, soprattutto chi è lì che magari sta lavorando con il caldo di questi giorni. Ma noi rinfreschiamo la vostra giornata, come al solito, aprendo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

Stavo guardando il calendario. Quella di oggi è la giornata internazionale dell'elefante. È stata istituita nel 2012 per sensibilizzare la protezione verso questo enorme mammifero, che poi c'è un sacco di curiosità, cioè analizzare l'elefante, ad esempio, a guidare il branco è sempre una femmina adulta, quindi è una società matriarcale. E poi questa cosa che si è sempre detto, ora è confermata anche dalla scienza: gli elefanti hanno una memoria incredibile, cioè ricordano tutto di tutti anche a distanza di molti anni.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN, VRN. VRN Ra.

abbiamo parlato per diversi giorni, sì, l'appuntamento di oggi con l'eclissi solare, ma non soltanto, perché la prossima notte sarà anche quella in cui mettendosi lì con un po' di calma e magari in relax ad osservare il cielo, si vedrà il maggior numero di stelle cadenti, quindi pronti ad esprimere tanti

Questa è la settimana per eccellenza delle vacanze. Sì, siamo in pochi che siamo rimasti in città a lavorare. In realtà, insomma, dai, sono anche abbastanza ripartite le vacanze, almeno quelle degli italiani. Cioè, una volta si facevano solo le 2 settimane lì a cavallo di Ferragosto, adesso invece si comincia a maggio, a metà maggio, e poi si finisce a settembre. Poi quest'anno, ecco, anche le previsioni meteo dicono che sarà un settembre piuttosto caldo. Quindi, per chi ha deciso di andare un po' in là a fare le vacanze, beh, forse è una bella idea.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.
6: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Mannaggia, anche oggi 20 capoluoghi con il bollino rosso per il caldo e dovremo aspettare, fino a dopo Ferragosto, a partire dal 17 dovrebbe un po' rinfrescare, quindi tutti a boccheggiare in questi giorni. Beh, ma questa è l'estate, no? Pensate poi quando tra qualche mese la rimpiangeremo. Ora ci sembra impossibile, ma quando saremo a dicembre, lì tutti col freddo, col piumino e con i denti che battono, diremo: ma quanto era bello quando faceva caldo in estate. Let's go.

0: I numeri che riguardano l'estate 2026, l'estate italiana, e allora il 72% degli italiani prevede di partire almeno una volta. E questi sono gli ultimi dati secondo Federalberghi. Tra giugno e settembre saranno 36.200.000 gli italiani che trascorreranno un periodo di vacanza fuori casa. E la destinazione preferita quest'anno sarà un po' per via del caro carburante e di tutto il resto. Insomma, si resta in Italia. L'87,6% dei vacanzieri ha deciso di restare qui nel bel paese.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
15: Sono le 15:01.

Beh, se l'87% degli italiani ha deciso di restare qui, di restare in Italia appunto per le vacanze 2026, sono molti i VIP che hanno deciso di venire qua da noi, i divi di Hollywood e non soltanto, ecco. Ad esempio Justin Bieber è stato avvistato in Sicilia, ma non soltanto lui, ce ne sono anche tanti altri. Molte le star americane che scoprono una cosa che noi italiani sappiamo da sempre, no? Quando hai davanti un mare italiano puoi anche lasciare il telefono in modalità aereo e non ti manca assolutamente.

Anche noi oggi guidati dalle Persei di Eccoci Qua in questo appuntamento della mercoledì con Tipi da Spiaggia. E allora parliamo di tormentoni e noi ne stiamo passando tanti di tormentoni. C'è questa classifica, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, ricordo, è che ci sono continui sorpassi. Allora, qual è il tormentone dell'estate 2026? Beh, sembra stia scalando la classifica al mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia, e scalando nel senso che si trova lì in primissime posizioni, nelle primissime posizioni, ma sta andando molto bene anche Elisa con Amore è, e poi anche Bam Bam Bambolina di Elettra Lamborghini, che è partita un po' in sordina ma poi

0: Your radio station. We'll survive.
1: We'll survive. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop!
6: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
7: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
8: WRN, your radio station.

Ma ci stiamo lamentando giustamente per il clima di questi giorni, ma non lo so, se essere in buona compagnia ci aiuta a sopportare meglio, ma dobbiamo dire che ad esempio a Londra, avete presente Londra? Londra è quel posto dove ci immagini Londra, immagini la gente che esce con l'ombrello, no? Perché piove sempre. Beh, nel mese di luglio neanche un giorno di pioggia a Londra, sono dei dati che non hanno assolutamente nessun precedente, non era mai capitato tutto un mese senza pioggia a Londra.

E l'invito che si rinnova ogni anno in questo periodo è: restate molto attenti, perché i ladri ne approfittano di quando usciamo, quando andiamo in vacanze, quando le case restano vuote, magari gli appartamenti. Ci sono diversi sistemi, no? Diversi trucchetti, ne abbiamo parlato anche noi, per simulare la nostra presenza in casa. Chi ad esempio ha una casa domotica può anche a distanza la sera ad esempio accendere le luci, poi le spegne, poi accendi quella del bagno, poi la rispegni e così via. C'è anche questa nuova idea, ma che secondo me è davvero bella, poi la possono attuare tutti: le chat condominiali per contrastare l'emergenza furti, cioè una chat che riunisce i vicini di casa, il condominio, e viene usata rigorosamente solo per questo, per segnalare persone sospette. Ho visto uno entrare, chi è? Poi dice: no, quello lì è un mio amico, tranquilli, e così via. Ecco, la sicurezza e le precauzioni

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.

certo, fa strano parlarne oggi, voglio dire in pieno agosto, con questo caldo parliamo di panettone. Sì, perché esatto, il panettone sembra sia un dolce che ha un po' sdoganato il periodo natalizio, nel senso che si mangia non soltanto a Natale, ma va di moda tutto l'anno. E a proporlo sono innanzitutto i grandi chef, sai, quelli stellati, quelli che fanno tendenza, che poi ti propongono il panettone con il gelato dentro, che è una cosa strepitosa, favolosa. Addirittura alla Camera c'è questa proposta di legge per dedicare al panettone una giornata di festeggiamenti. Sì, sono d'accordo.

più caldo con il gelato ed è qualcosa che mi è rimasto proprio a me, se ci penso mi viene l'acquolina in bocca. E quindi ben venga la giornata nazionale del panettone e ben venga questa idea che il panettone deve essere un dolce che si trova poi bello, fresco, buono, fragrante, morbido, delicato tutto l'anno. Vabbè dai, siamo arrivati ai saluti e quindi io vi lascio, mi raccomando, naso all'insù, perché quella di oggi è una giornata, soprattutto una serata, una nottata molto molto particolare che ci regala spettacolo lì dall'alto. A domani, ciao da Ivano Visonà.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione. Da segnalare soltanto un incidente sulla statale Umbro-Laziale, che è la causa delle code tra Vitorchiano e Bomarzo verso Orte. Per quanto riguarda i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto, ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pitta Luga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto, attivo un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Infine il trasporto pubblico, Ferrovia Roma-Firenze, la circolazione è sospesa tra Monte Rotondo e Farasabina per un intervento dei vigili del fuoco. I treni intercity e regionali possono subire ritardi e a Roma, sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

Benvenuti a tutti, ben ritrovati. Siete con The Mag, con Yuri Caliolo, prontissimi per un nuovo appuntamento, prontissimi per un nuovo Best Of. Oggi andremo a riascoltare la puntata di mercoledì 20 maggio.

Allora, amici di The Mag, immaginate una scena insieme a me, siete in coda, in viaggio, avete ancora un bel po' di ore davanti a voi, c'è un traffico intenso, quindi siete fermi, ci sono chilometri davanti di auto e nei dintorni non c'è nessun'area di servizio e ci sono delle esigenze fisiologiche, no? Abbiamo un certo bisogno di trovare un autogrill per fermarci, una cosa che può capitare veramente a tutti o che è capitata veramente a tutti, e non possiamo andare da nessuna parte. Ecco, c'è chi ha deciso di risolvere assolutamente questo problema, qualcuno ha deciso di portare il bagno direttamente in auto, c'è un gruppo cinese, partner di Huawei, che ha depositato un brevetto decisamente fuori dagli schemi, una toilette integrata nell'auto, presente sotto il sedile del passeggero, attivabile anche con comando vocale, basta solo dirlo, fa veramente ridere, però effettivamente esiste ed entra in funzione il meccanismo, è tutto progettato per uscire solo quando serve veramente, non è un concept ma è un progetto concreto pensato per chi passa ore appunto in viaggio, quindi mettiamo in mezzo i camionisti, le famiglie, chi fa spesso viaggi lunghi. Geniale o eccessivo secondo voi, da che parte ci dobbiamo schierare? Di sicuro è uno di quei casi in cui la tecnologia non si limita a migliorare l'esperienza ma cambia proprio il modo in cui immaginiamo un'auto da mezzo di trasporto come è sempre stato a spazio totale dove si può fare qualsiasi cosa.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

C'è una grossa novità molto interessante. Addio a carta e penna, non per tutto, ma per le constatazioni amichevoli. Infatti arriva il CD digitale, diventa digitale.

Dopo anni e anni di folli compilati a mano, firme, anche errori e tempi abbastanza lunghi, cari amici di The Mag, arriva una novità che cambia completamente la gestione degli incidenti ed è il modulo di constatazione amichevole che diventa digitale. Significa che tramite un'applicazione o comunque varie piattaforme che si possono trovare online sarà possibile compilare tutto direttamente dal nostro smartphone e si farà tutto in modo veloce, guidato, con meno margine di errore, ed è un passaggio che punta a semplificare la burocrazia, accelerare le pratiche assicurative, perché uno dei problemi principali è sempre stato proprio quello degli errori, no? nella compilazione. È capitato un po' a tutti di sbagliare qualcosina e quindi devi rifarlo, i tempi si allungano sempre di più. Invece il sistema guida l'utente passo dopo passo, rende il processo più chiaro, immediato. Resta comunque una condizione fondamentale per entrambi i conducenti, no? Che devono essere d'accordo e quindi possono poi procedere con il CID digitale, ma nel complesso è un salto in avanti importante. Meno carta, meno confusione e soprattutto quello che desideriamo di più in questi ultimi anni: più velocità.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it. The more you hear it, the more you feel it.

C'è una storia che sembra quasi una sfida contro il tempo. Un uomo con la sua auto e un obiettivo preciso: portare il contachilometri a 7 cifre, esattamente 1 milione. Chi è che mai è riuscito a vedere sulla propria auto 1 milione di chilometri, no? Una cosa secondo me veramente molto molto molto rara. E invece lui ci è riuscito con quest'auto che ha portato avanti per 15 anni, ha macinato un bel po' di strada, ha mantenuto la macchina in ottime condizioni, no? La manutenzione è stata continua. Molte auto moderne oggi invece vengono cambiate, non lo so, a 300-400 mila chilometri. Lui invece è andato molto oltre, fino ad arrivare a 999.999. Il momento poi è arrivato, lui ha deciso di riprenderlo con il telefono, nel frattempo gridava, urlava, era molto felice di tutto questo per vedere quel numero storico, 1 milione, e invece no, esattamente in quel momento il contachilometri si è resettato, da 999.999 è diventato zero, tarallo, come dice un influencer che seguiamo sui social, come se tutto ricominciasse, no? Questa notizia è diventata virale al punto che il produttore dell'auto ha contattato il proprietario offrendogli una vettura nuova in cambio di quella vecchia, perché quell'auto non è più solo un mezzo, ma è diventata una storia, un messaggio, forse anche una domanda: quanto possono davvero durare le cose se smettiamo di cambiarle troppo presto? Magari quell'auto che abbiamo deciso di cambiare a 300 km perché è troppo vecchia, se con la giusta manutenzione potevamo portarla, spingerla ancora oltre, non dico 1 milione perché è veramente un numero quasi impossibile da vedere, però se c'è riuscito lui ci possiamo riuscire un po' tutti noi. Ovvio.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento anche per questo mercoledì. Abbiamo riascoltato la puntata di mercoledì 20 maggio. Questa è la settimana dedicata al best of di The Mag. Appuntamento a domani, fate bravi, ma non troppo. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla 1 Firenze-Roma, incendio e fumo in carreggiata tra Attigliano e Orte e più avanti tra la diramazione Roma Nord e Guidonia-Montecelio. Prestare attenzione. Passiamo alla Pontina e troviamo un incidente che provoca code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina. Per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pittaluga. Istituita la chiusura del tratto compreso tra tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare, nel senso opposto attivo un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico sull'FL7 Roma-Napoli via Formia la circolazione è sospesa tra Pomezia e Campo Leone per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea. I treni intercity e regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni, e per la ferrovia Roma Firenze la circolazione è sospesa tra Monte Rotondo e Farra in Sabina per un intervento dei vigili del fuoco. Anche in questo caso i treni possono subire ritardi. Infine a Roma, sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Federico Ascani e da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:01.
0: VRN Radio.
4: WRN Radio, your musical companion.

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dall'incidente sulla Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina, prestare attenzione, mentre sulla 1 Roma-Napoli traffico intenso e code all'altezza di Balmontone verso Napoli. Per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pittaluga, istituita a chiusura del tratto compreso tra tangenziale Est e Portonaccio, in direzione raccordo anulare. Nel senso opposto attivo restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico FL7 Roma-Napoli via Formia, circolazione ferroviaria sospesa tra Pomezia e Campoleone per intervento dei vigili del fuoco, e sulla linea Roma-Firenze anche circolazione sospesa tra Monterotondo e Farasabina per intervento dei vigili del fuoco anche in questo caso, mentre sull'FL1 Orte Roma-Fiumicino aeroporto la circolazione è sospesa a Roma-Ostiense per un inconveniente tecnico alla linea. In tutti i casi i treni possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: QRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

fa insieme a voi. Bene, siamo ormai a ridosso della più grande manifestazione canora d'Italia, ormai ne avete già piene le tasche solo a sentirne parlare, ma non qui su VRR Parlo, poi in tutti, in tutto, in qualsiasi posto, qualsiasi cosa voi vediate o leggiate, c'è Sanremo, bene, che appunto andrà in onda, come sapete benissimo, nella settimana prossima, dal 24, ma noi dal 23 VRN Radio sarà presente, quindi sulle onde della musica, in quel caso lì verrà assorbita appunto da queste due ore di dedicate appunto in loco a Sanremo, e quindi noi oggi è la mia ultima diretta per questa settimana e anche la prossima, quindi noi dal vivo ci risentiremo sicuramente poi il 2 marzo direttamente dal vivo, mentre potrete godere di Sanremo in tutte le forme, in tutte le salse, e speriamo che in questo caso non succeda nulla tipo, non lo so, Operazione San Gennaro, non so qualcuno che l'ha vista, Operazione San Gennaro, il film che appunto ha visto coinvolti grandi attori italiani, e si svolgeva appunto in un contesto dove c'era appunto il Festival di Sanremo, che era appunto dal 27, era il 1966, appunto si svolse a quella, in quell'epoca, dal 27 al 29 gennaio, e lì poi ambientarono, e vinse Domenico Modugno in quell'epoca, con Dio come ti amo, e un'Operazione San Gennaro, bellissima, quel film con grandi attori, adesso non mica mi viene in mente il più grande attore che ha partecipato a quel film, Nino Manfredi, ecco, mi è venuto, è uno dei tanti del cast. Bene, allora speriamo non accada nulla del genere. Intanto, che cosa facciamo? Noi iniziamo, sì, credo proprio sia il caso di iniziare. In apertura abbiamo sentito la famosissima Prison Calling and Senan Chusol con Adriano Celentano del 1972. Adesso c'è Edoardo Bennato.

0: radio station.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Al netto delle interruzioni che sembra questa settimana essere presenti sempre alla stessa ora, più o meno alle 18:10, era Delta V dall'album Spazio, la famosissima Se telefonando del 1990.

oggi la puntata, e così è, siamo con tutti gli artisti italiani, bene, e appunto la voce del padrone, l'album, l'undicesimo album di bellissimo Franco Battiato, e il brano famosissimo che abbiamo ascoltato, Centro di Gravità Permanente, era il 1981.

0: radio station.
1: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

album del 1979, Banda Bertè, ovviamente Loredana Bertè, sulle onde della musica. Vi ricordo che la settimana prossima non ci sarà sulle onde della musica, ci sarà speciale Sanremo dalle 17 alle 19. Adesso, come sentite in sottofondo,

brano di Lucio Dalla scritto da Ron nel 1990. Lucio Dalla, l'album era Cambio, adesso c'è Marina Ray.

0: so perché mi commuove sempre questo brano. Pino Daniele, Potesse essere all'era, un brano che è contenuto nell'album eponimo Pino Daniele, il 1979. In sottofondo la bellissima canzone, il brano di Bruno Martino, rifatto da Estate, rifatto da Sergio Cammariere e Fabrizio Bosso, dall'album Un'estate fa del 2020. Noi ci sentiamo come sempre domani, sempre alle 18 su VRN Radio, mentre live lunedì 2 marzo. Ciao!
1: Estate, sei calda come i baci.

che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: WRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla Pontina, dove troviamo code tra Castel Romano e Pomezia verso Latina. Sul raccordo anulare code in esterna tra Appia e Diramazione Roma Sud e code in interna tra Cassi e Cassia Bis, sempre per traffico intenso. Per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra tangenziale Est e Portonaccio verso il raccordo anulare. Nel senso opposto, attivo restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, causa maltempo e guasto alla linea elettrica, servizio interrotto tra Morlupo Catalano e Catalano Vignanello, attivi bus sostitutivi. E sulla FL7 Roma-Napoli via Formia, circolazione sospesa tra Pomezia e Campo Leone, così come sulla ferrovia Roma-Firenze, circolazione sospesa tra Monte Rotondo e Farassabina in entrambi i casi. Per intervento dei vigili del fuoco, i treni possono subire ritardi o cancellazioni. E anche sull'FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto la circolazione è sospesa a Roma Ostiense, ma per un inconveniente tecnico alla linea. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18:59.
1: WRN Radio.
2: WRN, la radio dei numeri 1.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere

0: bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
15: Sono le 20 e un minuto.
16: WRN Radio.
17: WRN Radio. In the music.
18: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
1: Da leggere.
2: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
3: Da leggere!
4: Se capitate a Roma e volete fare come gli antichi pellegrini il famoso giro delle 7 chiese, non potete fare a meno della guida agile e dettagliata scritta da Donatella Cerulli, che si intitola appunto Il giro delle 7 chiese, edizioni mediterranee. Il libro vi condurrà per mano lungo il mitico itinerario, parlandovi della storia sacra e profana, dell'arte e delle curiosità legate alle 4 basiliche papali maggiori, San Giovanni, San Pietro, San Paolo e Santa Maria Maggiore, e alle 3 minori, San Lorenzo, San Sebastiano, Santa Croce in Gerusalemme, che costituiscono il giro delle 7 chiese.
1: Da leggere.
5: Chiara del Soldato torna ad indagare il mondo interiore con un romanzo sull'abilità femminile di trovare soluzioni, tessere rapporti, rinnovarsi. In un incastro perfetto di corrispondenze, questo dimostrano le due protagoniste, alle spalle vissuti diversi, ma identici percorsi verso l'autonomia. Emma Trioschi, edito da Prospettiva Editrice, di Chiara del Soldato.
3: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21:02.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Class

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di

L'avevo consumato io questo disco. Dalle tante volte che lo mettevo in radio, la gente era veramente. Boh, non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva: no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, non è vero. Questo è stato un grandissimo successo.

personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: your radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: On your radio, Golden Cloud.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Lo ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve. WRN Radio.

tre volte il destino, che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm leaving today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen invece con Never Gonna Give You Up, invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.

per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Levine. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
15: Sono le 22 e 3 minuti.
0: VRN Radio.
16: VRN Radio.

0: ascolterai solo VRN Radio.
1: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
15: Sono le 22 e 59 minuti.
16: URL Radio.
17: Va ora in onda New Generation.
18: Va in onda New Generation.
19: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
17: La tua musica emergente.
20: Bob

0: Fario.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.
3: Spegni la luce che voglio perdere il controllo, perdere i contorni, perdere il controllo. La superficie non è sicura come sembra, la barca è salda sì ma è l'ancora a tenerla ferma. Immagini impressa capovolta, campo di grano immenso, integrità sepolta. Se mi giro trovo sempre la mia ombra, la mia cara ombra, saluta e non sorride.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: The more you feel it.

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: E se un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori,

adesso non ce la farò, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni, sarò

0: New Generation torna la prossima settimana.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
15: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
16: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
17: Aiutaci.
14: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
18: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
17: Non è un gioco.
19: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
20: È mezzanotte e un minuto.
21: VRN Radio.
22: Web Radio Network Night. La no-

0: WRN Radio, in the music.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: VRN Radio, la tua radio.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Web Radio Network Night, la notte.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: Web Radio Network Night, la notte.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: È l'una e un minuto.
4: URL Radio.

0: Giovedì gnocchi o gnocche, perché ci siamo io e Cecilia. Ben trovati al Comedy Radio Show. Ciao.
1: Ciao Alessandra.
0: Sì, ci sta, dai, diamoci delle gnocche, ci sta.
1: Ma sì, un po' d'autostima.
0: Primo, secondo, chi ha qualcosa in contrario da, cioè, da ribattere, ci scrivesse, voglio proprio vedere.
1: Esatto.
0: Adesso ci insultano tutti. Allora, oggi che facciamo di bello? Intanto torna alla rubrica Strano ma Vero, Dizionario Edition, quindi cose assurde che però realmente accadono, esistono, eh? E, parleremo di parole difficili da pronunciare, parole difficili da scrivere e parole impossibili, cioè sia da scrivere che da leggere, quindi abbiate pietà di me, farò molta fatica, ma non fa niente. Poi per il capitolo hashtag flop and roll, regali strani o brutti, meglio dire brutti, e ce ne sono sempre tantissimi. E invece la nostra Ceci dove ci porta oggi?
1: Parleremo proprio di, ecco, visto che parlavi di brutti, di nomi brutti, brutti, brutti, che poverini, sembra che fanno un piacere ai ragazzi, ai bambini, ma invece sono proprio cattiverie.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: strano ma vero dizionario edition quest'oggi. Parole incredibili, difficili da pronunciare, da scrivere. Allora, tra le varie parole difficili ce n'è una che veramente supera supercalifragilisticoespiralidoso.
1: E cioè, niente.
0: Allora, la parola è, proverò a dirvela, già non riesco.
1: Pneumococco.
0: No, pneumono ultra microscopic silico vulcano coniosis. Non l'ho mai detto bene. Vediamo se riesco su Google. Allora, aspettate un attimo, abbiate pietà, abbiate pazienza. Sì, sì, sì, ve lo voglio far sentire in onda come si dice, perché è giusto, è talmente difficile. Allora, io lo copio qua nel traduttore, come facciamo tutti noi. Ok.
1: Vediamo un po',
0: E vediamo un po' la
1: pronuncia.
0: Se l'hai
1: detto bene, soprattutto.
0: Secondo me assolutamente no. Sentiamo in italiano come si dice, perché io l'ho detto in giapponese, mi sa.
2: P-N-U-M-O-N.
0: Sì, ciao. No, perché è scritto tutto.
1: Ah no, perché devi levare,
0: devo levare le maiuscole, aspettate, eh. Ok, ci siamo, sentiamo. Siete pronti? Tu sei pronta, Ceci?
1: Ah, voglia, sono seduta pure.
2: Pneumo ultra microscopic silico vulcano coniosi.
0: Sì, vabbè. Pneumo ultra microscopic silicono vulcani coniosi. Vabbè, più o meno, ok. Questa parola qua, difficilissima, è considerata la parola più difficile del mondo. Qua, cioè, insomma, alta in classifica, tra le più difficili. E, più lunghe, tra l'altro, presenti nei dizionari inglesi anche, con le sue 45 lettere. La cosa curiosa è che non si tratta di una parola nata spontaneamente nella lingua, ma fu inventata negli anni 30 dal presidente della National Puzzlers League, un'associazione che è praticamente americana di appassionati di enigmistica, proprio con l'obiettivo di creare una parola lunghissima e darci fastidio, fondamentalmente. Quindi il termine cosa indica? Una malattia, purtroppo, polmonare causata dall'inalazione di particelle molto fini di silice vulcanica, ma in realtà è considerata una versione volutamente esagerata nel termine, perché si potrebbe anche dire silicosi, banalmente.
1: Ah,
0: ok,
1: ecco,
0: questo è, diciamo,
1: facile,
0: è il nome scientifico. Comunque la vera sfida non è capire cosa significa, chi, ma appunto pronunciarla, tanto che io l'ho fatto fare a Google
1: traduttore. Però sei stata brava.
0: Ma che mi fa male tutta la bocca, basta, devo spegnere il microfono, torniamo tra

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Niente, oggi l'ho resa difficile questa puntata da sola, ho fatto tutto da sola e vi ho parlato della parola pneumo-mono-ultra-microscopic-silico-volcano-coniosis.
1: Cioè, ma lo stai dicendo come supercalifragilistico-spiralidoso.
0: L'ho detto bene, stavolta l'ho detto bene. Vabbè, una parola che si può dire anche silicosi e tra l'altro non è manco una bella parola perché descrive una malattia polmonare. Comunque è una delle parole più difficili di sempre del mondo, più di supercalifragilistico-spiralidoso. E io quando giocavo all'impiccato da piccola usavo sempre la parola autoferrotrambiere per appunto dare fastidio, mi divertivo tanto. Andiamo da Marco che dice: ho letto le prime 7 lettere e il mio cervello ha deciso che era abbastanza per oggi. Marco, guarda, io come te uguale, prima di portare la notizia in radio l'ho dovuta sviscerare la parola, dividere per sillabe 7-8 volte, perché sennò, e neanche così ci sono riuscita, pensa. Invece Giulio dice: secondo me nessuno l'ha mai pronunciata correttamente, tutti fanno finta e annuiscono. Sì, anche se neanche i dottori la pronunciano bene. Andiamo da Federico che ci scrive: non sembra una parola, sembra quando schiacci tutti i tasti della tastiera per sbaglio. Infatti hai visto, io prima esatto così facevo prima.
2: Sei bella e triste come Marilyn, yeah, anche se faccio schifo.

0: Bene, dopo la parola più difficile del mondo che proverò a ripronunciare, Preonomano Ultra Microscopic Silico Volcano Coniosis, ci ho preso gusto. Di cosa parliamo tra poco?
1: Parliamo dei disastri all'anagrafe, quindi di nomi brutti, brutti, brutti.
0: Tipo Rosa Culetto, così.
1: No, ma parleremo, no, non so, di nomi che è meglio che non mettiate nessun povero neonato.
0: Va bene.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: Siamo pronti, dopo la parola più difficile del mondo, ai nomi più brutti, vogliamo dire, dati a questi poveri bambini. Ma perché? Ma lasciate perdere. Sentiamo un po'.
1: Parliamo di nomi brutti, storici o caduti in disuso in Italia e del perché oggi fanno sorridere e soprattutto rabbrividire. Ermenegildo, Ermenegildo, ah, io l'ho detto, beh, proprio, sì, l'ho detto pure in spagnolo, Ermenegildo, di origine germanica, valente nei sacrifici, decisamente troppo pesante per un neonato, non pensi, Ale?
0: Beh sì, sembra già che nasce vecchio, insomma.
1: Sì. Ubaldo, che significa spirito ardito, ma evoca subito l'immagine di un antico ragioniere in pensione, mi viene in mente
0: Ubaldo,
1: così.
0: Ubaldo, è vero, Ubaldo. Sì. Sì.
1: Poi c'è Gertrude, dal sapore medievale, è un po' aspro, evoca subito la monaca di Monza, quindi insomma Ave Maria Purissima.
0: Sì, vero, vero. Sì, ci sono dei nomi che per i bambini non vanno bene.
1: No. Benvenuto.
0: Ah sì?
1: No, scusa, Benvenuto, sì, l'ho detto bene. Usato in passato come nome augurale per i primogeniti, oggi suona come uno zerbino all'ingresso.
0: Eh beh sì, benvenuto.
1: Invece c'è Cunegonda.
0: Cunegonda.
1: Nome germanico che vuol dire combattente della stirpe. Ha una fonetica così dura da essere diventato nel gergo sinonimo di persona poco attraente.
0: Guarda, io una volta conoscevo una che era innamorata del nome Ottiglia. Ottiglia, voleva che sua figlia chiamasse sua figlia, cioè una nonna, ok?
1: Mamma
0: che gli
1: mia.
0: Diceva alla figlia: perché non chiami tua figlia Ottiglia? Ma no, Ottiglia. Vabbè, oh, andiamo avanti.
1: Pancrazio, dal greco onnipotente, ma oggi ricorda più un disturbo gastrointestinale.
0: È vero, c'è un po' di pancrazio.
1: Che un nome proprio. Finiamo per Asdrubale.
0: Asdrubale.
1: Asdrubale, di origine cartaginese, un pezzo di storia, ma una condanna certa ai tempi della scuola.
0: Ma tu ci usciresti con uno che si chiama Asdrubale?
1: Asdru! No. Asdru!

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
2: Sono le 2:00. RN Radio. The Comedy Radio Show.